giorno papà però in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si incantò. Papà però disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera.